0: La figlia di Laone, la della vecchia Italia.
1: Laone è andato in Italia e non ha portato neanche una birra di grappa per noi.
0: Ecco. Allora andiamo là. La Gigliotta. La bandiera dei tre colori. Marietta, tu sei bella, e la storia degli italiani. Andiamo a ascoltare.